0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco Remix.
0: Disco estate Top

Il disco estate Top Italia di questa settimana. L'estate è su Top Italia.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quel

bello che ci pare. L'amore avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

0: sogni sempre.
1: L'amore va, impone, frattura, frappone, un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza e pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'estate è pazza su Radio Topi.

Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

sentire il respiro del cielo e di tutte le terre, e di trovarci a parlare davanti alle nostre promesse, non sentir la distanza, questa felicità.

ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco Remix.
0: Disco estate.

il disco estate Top Italia di questa settimana. L'estate è su Top Italia.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Siete su Radio Top Italia.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
2: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
3: Acqua.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco remix.
0: Disco estate

il disco estate Top Italia di questa settimana. L'estate è su Top Italia.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco Remix.
1: Disco estate

il disco estate Top Italia di questa settimana. L'estate è su Top Italia.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva o sete o

0: Ta musica, ton energia, toujours avec toi, Top Italia.
1: Francesca fa sempre l'offesa, ma puoi ridere. E se non ti vuole vedere, te lo dice.

e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco remix.
0: Disco estate

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Sono passati mesi e non so se ancora.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco Remix.
1: Disco estate Top

I sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Non mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco Remix.
0: Disco estate

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione? Quando è lunga stata strada che mi ha portato il Signore, che ha creato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

ci ho creduto come sempre. Ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

0: plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.
1: Sanremo è su Top Italia.
2: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco remix.
0: Disco estate Top Italia.

il disco estate Top Italia di questa settimana. L'estate è su Top Italia.

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà già che potrebbe fare male.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Che dove resti?
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco remix.
1: Disco estate

Il disco estate Top Italia di questa settimana. L'estate è su Top Italia.

odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Sexuality sur Radio Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

letti mi consumo, leggerti le labbra per capire cosa provi.

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco remix.
1: Disco estate.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Disco Remix.
0: Disco estate Top

Il disco estate Top Italia di questa settimana. L'estate è su Top Italia.

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: La radio qui t'accompagne, où que tu sois, Radio Top Italia.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Funky qua. Funky. 1996. Funky. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. Funky. E siamo tornati. Funky.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.